0: Dette er Radio Tromsø. Dette er Radio Tromsø.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot